0: postimpresionista, di collage, di materiali vari e di altri colori.
1: Però això era l'any passat, i clar, si fem aquesta evolució, Francesca, què mos presentes aquest 2026?
0: Bueno, l'anno passato fui un experimento, perché la maggiorità della mia parte fui la referenza dell'arte dell'anno passato fui la parte más impressionista dell'arte giapponese. L'attenzione al color, alla forma e ultimamente alla decomposizione dell'arte giapponese in questa opera, la Onda de Hokusai che abbiamo parlato. Però questo anno chiederia di riferirmi al mismo titolo dell'anno passato, ma con un elemento di novità, perché è un nuovo viaggio all'arte giapponese e tiene due significati. Il primo è che dopo una larga absenza
1: Has
0: vuelto al Japón después de 8 años. Me reconectó completamente emocionalmente con el país, el modo de vivir al Japón. Y la segunda cosa es que el viaje de la mi arte
1: evolucionó.
0: Uh-huh. Sí, se evolucionó de l'arte classica, che también me encanta, a un tipo di arte che si refiere alla vita moderna del Giappone.
1: Uh-huh.
0: Y tengo pintura, por ejemplo, de una imagine del metro a Tokyo, donde una signora tiene un kimono e al lado es gente in moderna. Ma questo tipo di contraste non è d'opposizione, perché in Giappone i valori tradizionali e l'estetica tradizionale vive in armonia con la vita moderna.
1: Molt bé, aquestes dues vessants que té aquest títol, un nou viatge d'art japoneses perquè hi ha aquesta evolució, la següent fase, no? Però també perquè has tornat al Japó. Yo, Francesca, si quieres, me gustaría recordar un poco de dónde vienes y de dónde viene este amor por el arte japonés, porque lo explicamos hace 2 años, igual alguien ya no se acuerda.
0: Sí.
1: Pero no, Francesca, tú eres italiana, has vivido en...
0: Siciliana.
1: Siciliana. Has viscut al Regne Unit.
0: Al Regne Unit, la mayoría de la mi vida.
1: Mm-hmm.
0: Y en el 2010 me transferí en Japón. E vivi in Giappone per 3.5 anni e quando ero in Giappone scoprì questo mondo di bellezza, mm-hmm. Di armonia, di paz e dell'arte giapponese. E diventai studente di una artista giapponese di tradizionale che mi insegnò tutte le tecniche tradizionali e questo fu un grande amore e quando volví in Inghilterra continuai a lavorare nel stesso settore.
1: E después acabaste in Pollença.
0: Es verdad. Ahora sí, a Pollença.
1: A Londres, al Japón y a Pollença.
0: Un poco, sí. Viaggiamo.
1: Però el Japó, l'art japonès s'ha quedat allà, ha vengut per quedar-se, està ahí per seguir en tu carrera. No sé si has vuelto a pintar com ho hacías antes de conocer el arte japonès.
0: Sí, sí, sí, sí, pintai toda la mi vida.
1: Molt bé.
0: E com a autodidacta, quando ero joven, e después aprendí l'arte tradizionale europea, principalmente a olio, in scuola importante in Inghilterra.
1: Mm-hmm.
0: E con curso specializzato con artisti importanti. Sì.
1: Mm-hmm.
0: L'arte giapponese